0: ovvero con abbonacque, non salavacque, tutto che usci vuoi ciò zucchira, tu quel caerite, ovvero Cristo io mamma waffe, amina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.
0: Usi.

0: Omutima gwa Yezu omutuku vuddala.
1: Osasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliko kamogo.
1: Osabire.
0: Yosefu omutuukirivu.
1: Osabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu.
1: Musabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu.
1: Osabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.